0: Il supporto a Radio Italia of Cleveland è in parte fornito da Ciao St. Louis, un'organizzazione impegnata a promuovere l'identità culturale italiana di St. Louis ed a preservare la narrativa storica del quartiere italiano noto come The Hill. Il tutto attraverso immagini, documenti, racconti, mostre ed eventi in collaborazione con altri gruppi. Il loro portale del consorzio radiofonico Ciao USA Radio Italia archivia diversi programmi italiani, nazionali ed internazionali, tra cui Radio Italia Cleveland. Per ulteriori informazioni potete visitare il loro sito web www.ciaosti.com www.ciaosti.com.
1: E come sempre voglio ringraziare il carissimo amico Gianni Appiccifuoco for that announcement there. All right, let's continue on here with more great music. My next artist is Vittorio Reale. He reached out to me 4 months ago or so, and he's a gentleman that is a promoter of Italian music, and he sent me lots of music that I try to play as often as I can. He's originally from Naples, Italy, but I believe he now lives in Siena. It says here, insegno laboratorio di canto moderno per tutte le età e livelli per cantare insieme in libertà. Ministero Pubblica Istruzione, Università Giustino Fortunato. So what I'm going to do is I am going to play of Vittorio's a song that was on the Spazio Inediti music collection, volume 2, on the Edizioni Musicali VSG, a song here that I heard and I liked it immediately, and I let him know that it's going to be played on the show tonight, and he was very happy. So fammi presentare per tutti voi stasera il grande musicista che si chiama Vittorio Reale, la canzone che hai scelto per stasera, Scopri una stella.